0: sempre sotto periodici, ma non più vicino. I rocchi, torni di cantare dal volo, hanno un occhio per decimare che hanno prendi.
1: Sarò voluto da me?
0: E mamma.
1: Mamma.
0: E? Mi ti dà chiedere? Città. I rocchi mi chiedono invece. E mi vedo. Però con una camera non credo che non si vede, Gianni. Tanto l'altra non ho trovato la chiedere.